people say it's just rock and roll.

0: Big Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Dream Pop,
1: Madchester,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

I was just

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi.

e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua.

0: What?
1: Ciao a tutti, Nettili e Carlo, torna come ogni sabato alle ore 12.30 Radio Linux, il programma che vi parla di software libero, open source, distribuzione Linux, tutto ciò che ha a che fare con la libertà per quanto riguarda il mondo diciamo informatico, sempre nei nostri limiti. E inizialmente vi ricordo che esiste la versione podcast di questa puntata che trovate sul sito della web radio radiostar.it. Esiste una versione video di Radio Linux che trovate sia su YouTube, quindi basta cercare Radio Linux e mettere la relativa data, oppure su peertube.uno, che appartiene al mondo del Fediverso, al quale noi ci sentiamo legati, tant'è vero che siamo presenti anche su Mastodon.uno, come appunto Radio Linux, anche su livello segreto, e ovviamente i nostri annunci passano anche sulla pagina di Facebook di Radio Start, e ovviamente c'è una replica il lunedì mattina alle ore 10.30. E allora parliamo in questa settimana di distribuzioni italiane, perché ne sono uscite due molto interessanti, particolari. E la prima di cui vi parlo è legata soprattutto al mondo della scuola. Sto parlando della distribuzione che si chiama FUS. In realtà dietro questa distribuzione, che appunto che si chiama FUS, progetto FUS per essere precisi, c'è proprio un obiettivo di portare diciamo informatica con strumenti gratuiti e ovviamente open source e free software, sia per quanto riguarda coloro che sono a casa, quindi i genitori anche, e sia per i docenti e naturalmente anche per gli alunni. E questo tipo di progetto fa capo a Bolzano, tant'è vero che hanno fatto una presentazione presso l'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano. E è un progetto interessantissimo che pone le sue basi sulla Debian, Debian numero 13, progetto che io ho esaminato durante questa settimana. Progetto che è bello grosso, che ovviamente potete scaricare tutti al sito fus.bz.it, e progetto che ha tantissimo software a livello proprio scolastico ed è molto completo. Ripeto, l'ISO è molto grande, siamo intorno ai 10-11 giga, però c'è tutto quello che serve per il mondo della scuola, e io lo sono andato ad esaminare. La prima cosa da dire, l'elemento interessante, che come ho detto prima è una Debian 13 che ha come ambiente desktop 4.20, cioè XFCE 4.20, e utilizza il kernel 6.11 ed è una diciamo distribuzione, quindi questa derivata che esce per i processori AMD 64. È una distribuzione molto particolare, però può essere anche tranquillamente utilizzata da una persona che esclusivamente magari vuole una distro in versione italiana, c'è anche una versione ridotta, oppure soprattutto per chi vuole portare nel mondo della scuola l'open source e il free software. La procedura di installazione, dopo aver fatto il download, è molto semplice, perché si riallaccia appunto a Calamares. Quindi non è la procedura di installazione della Debian, che è ben più diciamo complicata, nemmeno tanto se andiamo a stringere, però vi sarà chiesto appunto di mettere la lingua, il relativo fuso orario, la relativa tastiera che voi sceglierete, italiana, americana, quella che volete, poi di effettuare l'installazione sull'intero hard disk, oppure installare a fianco magari di una partizione di Windows,

nell'ambito del video di naturalmente di questa puntata di Radio Linux, che sarà più o meno intorno alle ore 15 di questo giorno, quindi di sabato. E per esempio lo sfondo è stato realizzato proprio dalla scuola Tambosi di Bolzano. È una distribuzione, come ho detto, bella, bella grossa, con tanto software a disposizione. E ogni tipo di software ha la sua appunto, specificità. Andando nel riavvio del relativo computer, noterete appunto che c'è una finestra di benvenuto in cui vengono a chiedere, a specificare degli elementi. Prima di tutto c'è una impostazione naturalmente del sistema, quindi non è altro che l'impostazione che viene utilizzata su Xfce, su qualunque distribuzione Debian. Questa è una versione molto gradevole nell'aspetto. E poi c'è diciamo, la parte più importante nelle distribuzioni Linux, cioè la gestione del relativo tipo di software, che si occupa sia dell'installazione di software ulteriori a quello che troverete in questa distribuzione, e anche ovviamente degli aggiornamenti, che io ho provato a fare e devo dire che funziona bene. Tra l'altro viene chiesto il riavvio e soprattutto sono presenti già i relativi pacchetti Flatpak. Poi ci sono degli elementi importanti, alcuni non è che mi hanno convinto molto, per esempio sulla possibilità di utilizzare una immediata diciamo browser, un immediato browser per avere fonte, per avere accesso alla documentazione. E viene presentato come browser di default, in questo caso Google Chrome. Sappiamo bene quali sono i problemi relativi alla privacy. Comunque, nell'ambito della stessa distribuzione abbiamo anche Firefox e abbiamo anche Chromium. Altra cosa che non è che mi ha convinto molto di questa distribuzione è il fatto che nel momento in cui apriamo la documentazione, questa viene offerta in lingua inglese. Sarebbe stato meglio magari puntare immediatamente a una lingua italiana per una migliore comprensione. Ovviamente c'è la possibilità di tradurre il relativo manuale, come vogliamo dire, se facciamo l'utilizzo per esempio di Google Translate o LibreTranslate, quello che volete, però avrei preferito magari che la documentazione, o almeno la pagina delle documentazioni, fosse immediatamente in italiano. Altro elemento interessante che è presente nella documentazione di questa distribuzione, che ripeto si chiama FUS, e una presenza della lista di tutte le applicazioni che sono nell'ambito della stessa distribuzione. Ne sono veramente tantissime e vengono riunite in pacchetti e relative categorie. Dal punto di vista proprio di come sono divise le applicazioni, queste sono divise un po' come è previsto, per esempio, nell'ambito scolastico. Quindi ci sono delle applicazioni molto particolari che riguardano, per esempio, il mondo dell'elettronica e in generale anche il mondo della grafica, però come inteso nell'ambito appunto scolastico. Per esempio, abbiamo un convertitore d'immagine, anche molti riferimenti per esempio alla programmazione e a Arduino e altri programmi particolari. Ovviamente c'è pure, se non sbaglio, Sketch, ma ce ne sono veramente molti. E poi abbiamo invece la parte relativa a internet, come abbiamo detto prima, e anche altri Thunderbird, sì, per quanto riguarda la posta elettronica. Poi ci sono molti programmi che riguardano invece il mondo dell'istruzione vera e propria, fra cui abbiamo GeoGebra, che penso che sia per l'algebra. Poi abbiamo New Solfege, per appunto il solfeggio per quanto riguarda la musica. Quindi abbiamo anche Octave per quanto riguarda la musica e KGeography per quanto riguarda invece appunto la geografia. Poi ci sono altri programmi particolari, per esempio un altro, se non sbaglio, dovrebbe essere Step. E poi dal punto di vista proprio

0: dell'Office, ovviamente abbiamo la presenza sia di LibreOffice nella sua ultima versione, o meglio la versione che è quella stabilita dalla Debian, poi abbiamo Calibre, ottimo software per quanto riguarda la lettura e anche la modifica dei EPUB, PDF e così via, un software molto molto potente che tra l'altro può essere utilizzato anche come lettore di RSS. Poi abbiamo Ocular, appunto per la lettura dei PDF, e poi abbiamo altri programmi che io conoscevo, anche se per la verità è un bel po' di tempo che non li utilizzavo. Per esempio, per la creazione degli EPUB abbiamo Sigil e quindi poi Kexi. L'utilizzo di questa distribuzione è ovviamente legato anche al fatto che molti programmi, per esempio, vengono aperti contemporaneamente. Io devo dire che ho avuto degli effetti, dei risultati positivi, perché l'ho trovata molto veloce, forse perché proprio è Debian che è veloce di suo, però aprendo vari programmi, come per esempio ho aperto DuckDuckGo su Chromium, poi ho aperto anche Firefox e Google Chrome contemporaneamente, e il terminale avevo intorno ai 2 giga e 2, quindi veramente poco, insomma, della RAM che avevo a disposizione, circa 10 giga. Ovviamente poi FUS è una distribuzione molto interessante proprio per questo motivo, perché di software ne dà veramente tantissimo all'utente, soprattutto per esempio nella parte musicale. Per esempio abbiamo anche la presenza di Clementine, che è veramente un software che è molto molto utilizzato, un po' l'alternativa al Rhythmbox, che è un po' più pesante. Poi abbiamo anche Audacity, che è un software che viene utilizzato anche dal sottoscritto per la registrazione e l'editing dei file audio. E poi abbiamo anche programmi come per esempio K3B per la masterizzazione dei CD, oppure Kazam per la registrazione dei video, e insomma abbiamo un bel po' di software a disposizione. Quindi, che dire, è una distribuzione secondo me molto interessante. Quello che mi è piaciuto particolarmente è il fatto che ci siano tantissimi riferimenti al mondo della scuola. Ovviamente, tranne qualche esempio, per esempio sul sito viene riportato l'esempio di Pantelleria, è un progetto che riguarda il nord dell'Italia, qui stiamo per esempio parlando di Bolzano, tra l'altro è un progetto anche, se ho capito bene, multilingue, e quindi è un progetto molto molto ampio, però siamo sempre lì. Alla fine il discorso è che l'Italia si spacca un po' in due dal punto di vista dell'open source. Ci sono delle zone come queste, che sono anche le zone soprattutto del Veneto, più o meno Piemonte, anche Lombardia, che sono molto interessate al discorso di open source, anche di Linux in generale, e quindi adottano magari delle politiche anche all'interno proprio delle scuole che è legata a questa tutela della privacy, al riutilizzo di magari hardware datato e così via. Però c'è un'altra parte dove invece questo viene completamente ignorato, e questo divide proprio il mondo informatico in Italia in due parti. Problema che bisogna capire, che bisogna intervenire sulla seconda parte, quindi secondo me, come ho detto già diverse volte, le manifestazioni dovrebbero essere fatte dove l'open source si conosce poco, non dove l'open source Linux in generale è già molto conosciuto. È come sempre giocare in casa, quindi purtroppo bisogna andarsi a scontrare, secondo me, con realtà invece che hanno bisogno di conoscere l'open source, di conoscere il free software, di conoscere il sistema operativo Linux, in poche parole di conoscere la libertà informatica, per contrastare una presenza nell'ambito di molte scuole e anche se vogliamo, di vari livelli e anche parte dell'università, di software proprietario che invece viene diciamo, richiesto e utilizzato e soprattutto favorisce la circolazione dei dati dell'individuo, quindi anche dei nostri ragazzi, insomma, dei figli, a volte senza nessuna consapevolezza. Per cui, ripeto ancora una volta, la distribuzione si chiama FUS, la trovate su distrowatch.com, è completamente in italiano, ovviamente diciamo, la raccomandazione è sempre la stessa, quando parte la distribuzione, io l'ho creata attraverso DD, ma potete utilizzare qualunque tipo di software, Unite Boot In, Etcher e altro. Ricordatevi sempre di scegliere fra le varie lingue la lingua italiana, in modo che avete già tutto il menu e tutta la distribuzione in italiano. La distribuzione la trovate sul sito di fus.bz.it oppure su distrowatch.com.
1: E bentornati ad una nuova puntata di Radio Linux anche da parte mia, e come di consueto inizio con le due distro che terrei d'occhio. E dico terrei perché mi pare che anche questo giro Sparky non presenti novità di rilievo, mentre per quanto riguarda Makulu penso che sia uscita la nuova versione di iOS per Patron, almeno penso perché ahimè non ho il modo di tenere dietro a Rimer. E tra le varie novità, nuova versione o meno, il fatto che il centro di elaborazione AI, chiamiamolo così, si avvale di più di 69 modelli LLM, in maniera totalmente gratuita o giù di lì, suppongo. Poi Rimer ha anche iniziato a pubblicare varie le resgeste, le imprese di Electra, del tipo: non mi funzionava la non mi funziona la ventola della scheda video, aiuto. E Elettra, a quanto pare, ha aiutato a risolvere questo problema da parte di un utente. E che dire, io ahimè in questo periodo non ho proprio tempo né modo di vedere che cosa sta accadendo, però non appena avrò un po' di tregua e magari mi aggiorno o installo la nuova Makulu e vediamo che cosa ne viene fuori, anche perché ne avrei bisogno anche sul lavoro. Ciò detto, vediamo invece le notizie dal mondo che, ahi noi, non sono delle più simpatiche a questo giro. Comunque, iniziamo con una bella carrellata dell'inchiesta.it. Vi segnalo l'articolo che si intitola "Il piano dell'UE sull'intelligenza artificiale si arena davanti agli Stati Uniti", e quindi non ancora siamo sicuri che l'Unione Europea, anzi nemmeno sapevo che l'Unione Europea intendesse dare la stura all'intelligenza artificiale in maniera, diciamo, consistente, però a quanto pare non, per il momento siamo sull'X profondo. Però tutto l'articolo, bene o male, ci insegna la definizione dell'Unione Europea di cos'è un AI Factory piuttosto che una Gigafactory e altre cosettine simpatiche. Secondo articolo, molto, molto interessante, pur se breve, si intitola "Le aziende non possono usare senza consenso voce e volto dei dipendenti per i sistemi di IA". E penso, mi pare anche giusto, tra tutela della privacy, GDPR e garante privacy, penso che sia il minimo sindacale. Poi vi segnalo un articolo di Hardware Upgrade che riguarda i driver Windows di schede video Radeon, non perché le abbia mai utilizzato altro, bensì perché l'AMD, a quanto pare, ha aggiornato i driver per queste schede video prodotte tra 2016 e 2019, quindi tra 10 e 7 anni fa, e che dire, chapeau. Non ho idea del perché, se ci fossero particolari problemi oppure solamente questione di prestazione, però che dire, chapeau. Magari poi dall'alto della mia ignoranza, magari questi driver già erano disponibili su Linux da tempo, ma non vi so dire. Comunque, ripeto, chapeau alla Radeon che ha esteso, diciamo così, il supporto a schede video di 10 anni fa. Rimaniamo su Hardware Upgrade perché c'è un un articolo simpatico che si intitola OpenAI batte Erdos su un problema del 1946. 9 matematici firmano la verifica. Io ero rimasto ai punti di Poincaré, che mi pare fossero 12 o 20, del tipo i numeri sono finiti o infiniti e altre questioni. Invece nel 1946 il matematico Paul Erdos, che confesso di non conoscere prima, non aver mai sentito prima di leggere quest'articolo, tra le varie questioni poste, questioni matematiche poste, aveva enucleato anche il problema, il cosiddetto problema delle distanze unitarie. A quanto pare, OpenAI, astraendo dal, quindi ChatGPT, astraendo dalla pura geometria, dalla pura analisi, o meglio, astraendo dalla pura analisi numerica, è riuscita a risolvere questo problema. Nota bene, non è stata l'intelligenza artificiale, da sola a farlo, bensì l'intelligenza artificiale ha cambiato il punto di vista da cui esaminare il problema, e da lì, in collaborazione con matematici in carne ed ossa, si è riusciti a risolvere chiamiamolo questo problema, comunque a confutare la congettura delle distanze unitarie sul piano. Rimaniamo su Hardware Upgrade, perché vi segnalo DeepSeek punta all'AGI con 10 miliardi sul tavolo e l'open source resta intoccabile almeno per ora. E il proprietario di DeepSeek, a quanto pare, sta raccogliendo capitali privati, la proprietà di DeepSeek, non ho idea di quale sia. E che dire, andatevi a leggere l'articolo e poi vorrei sapere che cosa cambia tra un modello open source e non open source, infatti, l'intelligenza artificiale, anzi. Se mi riuscite a fare qualche disegnino for dummies, scriveteci a radiolinux@radiostart.it. Altra notiziola simpatica, tra virgolette, di Hardware Upgrade è che a Wall Street stanno arrivando i futures sulle GPU. E io vorrei sapere effettivamente come sarà regolata la cosa, i prezzi sui future, su cosa si baseranno, però staremo a vedere. Io per il momento vi direi, se non riuscite a investire nei primissimi secondi a vendere subito, fatevi i fatti vostri, oserei dire, anzi, se evitate anche di toccare questi strumenti per qualche tempo, tanto di guadagnato.
0: E adesso parliamo di una nuova versione di Official Zero, distribuzione ormai celebre italiana, che sta avendo un grande successo, che cerca di proporre un concetto, quello dell'utilizzo proprio dell'open source, del free software e in particolare del sistema operativo Linux a più persone che hanno diverse, per esempio, necessità anche a livello scolastico, o anche a livello di studio, o anche a livello proprio di vita vera e propria, con tutela della privacy. AIA, come ho detto prima, è la nuova versione, si basa su Linux Mint 22.3. Ripetiamo che questa distribuzione in realtà ha varie basi, PC Linux OS, Daewon e così via. Sul sito, che è ufficiozero.org, trovate tutte le alternative. Questa è l'ultima proprio versione. E in questa versione ci sono elementi interessanti, perché c'è Glaia, che serve per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e inoltre c'è la possibilità di utilizzare un nuovo kernel, e quindi anche di utilizzare del software che è stato creato proprio da Boost Media, che è un progetto appunto che affianca, in poche parole, Ufficio Zero. Io ovviamente questa distribuzione l'ho testata durante questa settimana e ho proceduto appunto all'installazione, dove ho fatto il relativo download. Viene riportato come su distrowatch.com, per esempio, la procedura di installazione, che è Ubiquiti. Io francamente mi sembra che sia più quella di Linux Mint, però può darsi pure che mi sbaglio. Comunque la procedura è molto semplice perché basta mettere la lingua italiana, la tastiera italiana, scegliere la relativa rete e quindi installare, questo è il mio consiglio, i codec multimediali che sono necessari per avere la piena fruibilità dei contenuti e poi ovviamente decidere come installare Haya versione di Ufficio Zero, se cancellando il disco oppure un apposito partizione oppure mettendolo a fianco a Windows. Ovviamente poi ci sono le richieste di default che sono il fuso orario e il relativo diciamo nome con la relativa password per quanto riguarda le impostazioni dell'utente. Elemento interessante che poi tra parentesi quello presente anche nell'ambito di Linux Mint è la questione della gestione dei driver che per quanto riguarda i pezzi di hardware che sono presenti sui nostri PC, magari può capitare hardware proprietario e qui si può fare una mezza specie di test con appunto esegui e quindi andare a vedere se c'è e quindi installare il software che viene proposto. E poi abbiamo la gestione degli aggiornamenti che funziona molto bene. Io ho provato, quindi nessun tipo di problema. Quindi dal punto di vista proprio del software presente nell'ambito di questa distribuzione, ovviamente abbiamo la parte relativa alla rete, ma in realtà c'è molto molto di più di quello che io dico, però come diciamo browser di default viene individuato LibreWolf nella sua ultima versione e adesso sono collegati molti servizi che vengono offerti da appunto Ufficio Zero e quindi abbiamo la possibilità di creare delle nostre applicazioni web e poi fra l'altro i software a disposizione abbiamo a quanto riguarda sempre la rete Transmission per Torrent. Altri due software che a me sono piaciuti particolarmente riguardano invece il mondo della multimedialità. Fra cui abbiamo Hypnotix, che appunto è presente tra l'altro anche in Linux Mint, e poi abbiamo Rhythmbox e quindi VLC. Però c'è anche nell'ambito di questa distribuzione la possibilità di utilizzare Purple Tuple Player, che è effettivamente molto carino, soprattutto per chi come me utilizza PeerTube.1 per andarsi a vedere i video al di là diciamo della solita tiritera che riguarda l'utilizzo di YouTube con tutti i problemi che sono ad essi connessi. Qua è una situazione molto più libera, molto più fruibile e qui c'è già il software a disposizione che si chiama Purple Tuple Player e io ho provato a utilizzarlo facendo una ricerca su per esempio di Radio Linux e non ho avuto nessun tipo di problema. Poi, fra i vari software che vengono messi a disposizione di boostmedia.it, ce ne sono alcuni molto interessanti. Io alcuni ne ho provati, per esempio Flying Notes, che serve, in poche parole, per scrivere delle note, per scrivere con il Markdown, ed è molto interessante perché vi fa salvare, vi fa stampare il documento in PDF oppure in MD. Quindi in un certo senso vi fornisce quindi l'anteprima immediata di quello che voi state scrivendo. Sempre con bootsmedia.it c'è Oikos che è un altro progetto che ha diciamo un'utilità di carattere sociale per riutilizzare i vecchi hardware, vecchi computer con il software libero, con il software open source. Ci sono delle caratteristiche che quindi devono riguardare questi diciamo computer portatili che possono essere inviati a Oikos, sempre a bootsmedia.it, devono essere portatili che hanno Office naturalmente che hanno 64 bit e che non devono essere più vecchi del 2012. E poi ci sono, insomma, altre caratteristiche che devono essere rispettate. Se volete andarvi a dare un'occhiata, il sito è bootsmedia.it, Oikos, proprio questo progetto che viene portato avanti dal team, diciamo così, parallelo di Ufficio Zero, che ovviamente offre tante possibilità che sono legate anche proprio a una concezione, diciamo così, definiamola ideologica proprio della scuola, per esempio una scuola senza l'utilizzo di Google, tant'è vero che esiste proprio Ufficio Zero Linux OS DU, trovate su edulinux.it, e poi ce ne sono tanti altri, insomma, di esempi di questo genere. Ufficio Zero su questo aspetto è molto impegnata, appunto il progetto si chiama EduLinux, e tra l'altro ci sono altri progetti che riguardano proprio coloro che si devono staccare da Windows 10 perché non possono più aggiornare il loro PC, o anche da macOS, dalle vecchie versioni e così via. E soprattutto ho notato anche che c'è la possibilità proprio di utilizzare QRIVIT, che serve per scrivere i relativi diciamo curriculum, e quindi che adesso sono molto importanti per trovarsi magari un posto di lavoro. Per quanto riguarda la distribuzione in sé e per sé, mi sembra abbastanza veloce. Ha una caratteristica, quella di utilizzare Cinnamon nella sua ultima versione, e tra l'altro utilizza il server di virtualizzazione X11, Cinnamon naturalmente a 64 bit, e il kernel che viene utilizzato è il 6.17. Poi, ovviamente, come ho detto prima, l'aspetto estetico è molto importante, perché hanno rivoltato praticamente Cinnamon, rendendolo più bello proprio da utilizzare, e quindi ci sono tutte le parti relative naturalmente alle impostazioni di sistema, dove poi potete intervenire e aggiustare, insomma, la distribuzione di Ufficio Zero come volete. Quindi, considerato il fatto che Ufficio Zero è un bel po' di tempo, diciamo, sulla scena, penso che adesso sia importante, magari per noi che siamo anche italiani, dargli una possibilità, perché questa distribuzione ha un lavoro grosso alle spalle. Però è anche vero che ha una, diciamo, necessità anche che ci siano più utenti a partecipare e a mandare magari i loro pensieri, le loro riflessioni, collegandosi per esempio al sito dello stesso Ufficio Zero e partecipando magari al loro stesso diciamo, account, che mi pare che sia su Mastodon.1. Quindi provate questa distribuzione, secondo me ne vale la pena, soprattutto se siete alla ricerca di una distribuzione completamente italiana che abbia delle bu buone basi e che sia anche piacevole nell'ambito dell'utilizzo. Secondo me Ufficio Zero ha tutte le carte in regola proprio per andare a sostituire i sistemi operativi proprietari, come per esempio Windows, ma anche in alcuni casi macOS. Io ripeto, qualche settimana fa l'ho provato su un vecchio MacBook e andava bene. Quindi, ripeto ancora una volta, il sito di Ufficio Zero è ufficiozero.org, la distribuzione è Haya ed è basata su Linux Mint 22.3.
1: Oh, e allora io invece ti rimpallo con un articolo dell'inchiesta.it che si intitola Cuore di silicio, i tentativi degli Stati Uniti di produrre microchip non stanno funzionando benissimo. E io, come prima, chiedo una spiegazione for dummies per capire cos'è il packaging di un wafer di silicio. O meglio, finché si tratta di wafer, ritagliare incidere, ritagliare dei chip dal wafer ci sono, ma. Oh, andiamo invece sulla rubrica del fai da te, perché stando ad hardware upgrade, un modder ha realizzato una PlayStation 2 portatile funzionante open source e il progetto è disponibile su GitHub. E nota bene, per realizzare questo progetto ci sono voluti 4 anni di lavoro. La console portatile ha un display da 5 pollici, due slot per memory card, batterie con autonomia fino a 4 ore e mezza e supporta la maggior parte dei giochi per PlayStation 1 e 2. Addirittura il raffreddamento è incluso. E, che dire, chapeau, e se volete cimentarvi, mandateci dei video all'indirizzo radiolinux@radiostart.it. E magari poi Attilio ve li monta o ve li pubblica da qualche parte.
0: E siamo così giunti al termine di questa puntata di Radio Linux che andrà in replica il lunedì mattina alle ore 10:30. Vi ricordo anche che siamo disponibili in una versione video che esce il sabato più o meno alle ore 15 su YouTube, quindi basta mettere Radio Linux e poi la relativa data, e anche su Peertube.1 che invece riguarda il mondo del Fediverso. Inoltre vi ricordo ovviamente la nostra pagina su Mastodon, quindi su Mastodon.1 seguiteci, basta cercare appunto Radio Linux e anche siamo presenti su Livello Segreto. E inoltre ovviamente i nostri annunci passano sulla pagina di Facebook di radiostart.it. Io vi saluto, insieme a Carlo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, al prossimo sabato alle ore 12:30 per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

0: 21 e 2 minuti primi, buonasera a tutti da Francesco Bibone, giovedì 28 maggio, ultimo appuntamento del mese di maggio per Fresh Start. Questa sera non sarà con me Alessia Borghesi, che saluto, ma avrò una degna spalla, chiamiamola spalla, ma in realtà sono io più che faccio la spalla, il nostro Fabio Ciminiera, che insomma conduce come sempre la domenica sera il tempo di un altro disco, oltre alla striscia quotidiana delle 18 e Jazz un disco al giorno. E Fabio è pronto a salutarci.
1: Eccoci, allora buonasera a tutti, buonasera Francesco, eccoci per questa puntata di Fresh Start. Spero di essere degna spalla, ovviamente con grande piacere. Questa è una serata fantastica per fare radio.
0: Guarda, lo sarai sicuramente, anche perché poi la prima band che andiamo a intervistare, il primo progetto, secondo me ti piacerà particolarmente.

ci siamo sentiti ben benino questa sera la nostra Sila, che insomma ci accompagna dalla puntata numero uno di questa stagione. Non so neanche che stagione è di Fresh Start, forse la sesta, non so di più. Quello che so è che dovrebbe essere la 25esima puntata appunto di questa stagione. Dobbiamo praticamente cominciare a ragionare così al programma che andrà poi in pausa estiva. Sicuramente faremo ancora qualche puntata a giugno, però non sono ancora in grado di così anticiparvi del tutto quello che riusciremo a fare. Però insomma, comunque ci abbiamo ancora qualche bella cartuccia da tirarvi addosso, sì, noi vi spariamo addosso. Comunque, scherzi a parte, questa sera due belle interviste, speriamo, con Lero Lero alle 21.15 circa e verso le 22 con Asia Noia, quindi due collettivi, due progetti interessanti che cercheremo di presentarvi al meglio qui nel nostro programma. E, mentre intanto vedo che Fabio si sta divertendo a montare, a rismontare cose varie, io vado ad iniziare con una canzone che però dopo vi andrò a circostanziare meglio, perché insomma iniziamo con questo pezzo. Mi piace lasciarvi un attimino così una sorta di come potrei definire, una sorta di sospensione su quello che è il motivo per cui andiamo a iniziare il Fresh Start di questa sera con questa artista. Questa artista porta il nome di Laila Alabash, una artista che abbiamo ascoltato spesso insomma nel nostro programma. Non è mai capitato di intervistarla, però chissà, forse sarà la volta buona. Intanto iniziamo con quello che poi è stato il suo ultimo singolo in ordine di tempo. Era il 3 ottobre dello scorso anno, il brano si chiamava Sabi, che fece da in qualche modo da antipasto a quello che poi sarebbe stato il suo ultimo album, Tempo, sempre dell'ottobre dello scorso anno. Laila Alabash qui su Radio Start, e inizia il nostro Fresh Start.

0: Laila Labash della Sabi, il suo ultimo singolo in ordine di tempo, eravamo ancora lo scorso anno, 2025, poi era uscito il suo album Tempo, artista molto interessante, come mai abbiamo iniziato con lei questa sera?
1: Artista che troveremo qui al Pass in qualche modo, adesso è giusto il tempo di riuscire a...
0: Ricordiamo il circo universitario ACI che ci ospita. Al nostro studio qui di Radio Start.
1: Eccolo qui, adesso lo troviamo, troviamo tutto. Pass, eccolo qua, basterà scrivere così.
0: Sì, perché appunto lei della Pass sarà ospite di questa iniziativa che fanno ogni anno i ragazzi del Pass.
1: Il 5 giugno qui
0: all'università,
1: a Viale Pindaro, sarà al campus Pescara di Viale Pindaro, sarà effettivamente il luogo dove si svolge il concerto organizzato dal Pass, e quindi che vede anche protagonista i ragazzi del CFU che sono qui di fianco e che salutiamo, approfittiamo per salutare, per ringraziare, per fargli in bocca al lupo, perché per molti di loro si avvicineranno anche gli esami probabilmente, quindi
0: certo,
1: ci saranno anche delle tensioni, ma nel frattempo
0: mia figlia ce l'ha domani, non
1: esatto, vedi? pur essendo così distante oramai dal mondo universitario per intercorsi percorsi di età, ci ricordiamo appunto che questo è il momento degli esami, il momento delle tensioni, momento buono.
0: Guarda,
1: per sentirsi un bel concerto, ne
0: approfitto,
1: per
0: faccio un
1: festeggiare
0: bel, un bel cornino sull'etere per mia figlia per domani, che tra l'altro insomma è andata stressatissima a questo momento degli esami, anche perché questo caldo improvviso nuovo, insomma ragazzi, fa caldo anche da voi in tutta Italia che ci ascoltate. Noi qui in Abruzzo all'improvviso da qualche giorno ci siamo ritrovati in mezzo proprio all'estate. Sai cosa ho fatto questa sera prima di venire?
1: Spero qualcosa di...
0: Allora, dopo essermi fatto una doccetta proprio di quelle per, insomma, troppo accaldato, mi sono preso il pigiama pulito e sai cosa ho preso? Il pigiamino estivo.
1: Sono
0: maglietta e pantaloncino.
1: Sono cose inquietanti da sentire anche a quest'ora, tutto sommato ancora presta.
0: Lo so.
1: Mettiamoci subito alle spalle questa immagine e andiamo avanti con la musica.
0: Non sarà facile per tutto il programma.
1: No, non sarà facile per tutto il programma, per cui ricordiamo Laila Labash qui il 5 giugno a Pescara, poi ci sarà anche DJ Groove.
0: C'è DJ Graf, mitica, una delle personalità più importanti proprio della nascita dell'hip hop italiano, quindi insomma sì, due belle serate. DJ Graf è già stato qui nella manifestazione che organizzano il CFU Pass all'università ogni anno, quindi insomma piacque tantissimo ed è un ritorno gradito, così come musicalmente parlando nel nostro programma un ritorno graditissimo è quello della formazione dei Cowards, una vera e propria esplosione di tensione, urgenza emotiva che ci avvicina a quello che sarà il nuovo album. Intanto lo scorso venerdì hanno pubblicato Fear of Fear, il primo singolo che va a lanciare questo Can You Hear Me, che sarà il nuovo album in uscita a giugno per l'etichetta Bloody Sound del trio marchigiano, appunto dei Cowards, band che qui a Fresh Start insomma apprezziamo particolarmente. E quindi entriamo nel vivo del programma di questa sera con i Cowards e Fear of Fear.
2: Who's got a fear of fear?

0: Fear of Fear, il trio marchigiano dei Cowards, questa nuova traccia che si muove su coordinate noise e post-punk, ma mantiene completamente intatta quella che è una vera e propria cifra stilistica della band, ossia essere sempre molto abrasivi con i loro sound, e spingono ulteriormente sulla stratificazione delle chitarre e l'alternanza delle voci di Luca Piccinini e Giulia Tanoni. E poi a sezione ritmica Michele Prosperi ai tamburi, insomma una formazione compatta, un trio davvero molto interessante. Questa paura della paura viene raccontata una sorta di forza paralizzante, ma nello stesso tempo fragile, una costruzione mentale che può essere smascherata ed affrontata. Vi ricordo, andremo a giugno per ascoltare Can You Hear Me, il nuovo album su label Bloody Sound dei marchigiani Cowards. Teneteveli in mente e poi chissà riusciremo ad intervistarli prima della pausa estiva del nostro programma. E intanto siamo arrivati, una volta c'era, non mi ricordo che cartone animato diceva Balzellon Balzelloni. Vabbè,
1: questo neanche per gente di una certa età, guarda, te lo dico così.
0: Ma perché tu sei più giovane, quindi alla fine
1: sarò pure più giovane, però non mi viene in mente nulla.
0: Balzelloni è bellissima, comunque mi piaceva come introduzione. Siamo arrivati al momento della cosiddetta prima intervista, e un'intervista che sono piuttosto orgoglioso di fare, perché è uno dei progetti più interessanti che sono affacciati in questo 2026. Parliamo dei Lero Lero, un collettivo di artisti che hanno un vero e proprio, potremmo definirlo, totem su cui gira la loro, il loro impegno, ovvero sia l'archivio sonoro siciliano del 1900. Le melodie contenute, che sono delle vere e proprie vestigia di un mondo quasi del tutto perduto, invece loro le vanno a rievocare con una nuova sensibilità contemporanea. Tutto questo sono riusciti a farlo in maniera eccellente sull'album, il loro album di debutto, che porta il loro stesso nome, Lero Lero, che è uscito lo scorso 3 aprile su tre label, Panta Records, Black Sweet Records e She Peaceful. Un progetto davvero molto interessante che vede gli artisti palermitani Alessio Bondi, Donato Di Trapani e Fabio Rizzo. E anche poi il percussionista Giovanni Parinello. Noi andremo a fare due chiacchiere tra qualche minuto con Fabio Rizzo, ma prima di iniziare a parlare con lui andiamo proprio nel vivo di questo album, andandoci ad ascoltare uno dei brani che andremo a sentirci questa sera. Ne sceglieremo tre, come sempre. Il pezzo con cui andiamo ad iniziare è il pezzo che poi era stato pubblicato anche come singolo apripista. Sto parlando di Salinai. Loro sono Lero Lero.

0: Splendida traccia, Salinai, il primo singolo ad essere pubblicato qualche settimana prima che venisse appunto rilasciato questo album davvero molto importante secondo me per la musica italiana, non soltanto di questo 2026, ma una nuova stagione musicale che da qualche anno secondo me sta regalando cose molto interessanti che poi hanno a che fare con anche un diverso sguardo non soltanto nei confronti del territorio ma anche poi della tradizione della musica italiana e non soltanto quindi una ennesima rivisitazione ma qualcosa di nuovo, un elemento contemporaneo. Dovremmo avere al telefono con noi Fabio Rizzo dei Lero Lero. Fabio, ci sei?
1: Sì, eccomi, ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, benvenuto.
1: Ciao.
2: Allora, partiamo subito, entriamo subito all'interno di questo lavoro. Partiamo da quello che è il confronto che avete avuto con questo archivio sonoro di brani della tradizione siciliana, perché è ovvio, abbiamo sentito già in questo Salinai, ci sono tanti elementi che guardano alla tradizione, ma ci sono anche tanti elementi che vengono aggiunti, che vengono ripensati e che vengono a dare una connotazione diversa alla tradizione. Quindi partiamo subito dal nocciolo della questione, praticamente, come avete preso questo materiale e come lo avete portato nel vostro disco.
1: Ok, allora, noi come musicisti diciamo ci confrontiamo col siciliano come lingua, come dialetto già da un po' di anni, da una decina d'anni. Però da qualche anno, negli ultimi anni, diciamo, si erano fatte sempre più vive, diciamo, determinate domande che esulavano dal discorso prettamente estetico, artistico, eccetera, ma che di fatto erano esistenziali. Cioè, a un certo punto abbiamo cominciato a chiederci, ma chi siamo? Come siciliani, chi siamo nel contemporaneo, al di là del prendere la lingua e musicarla? Allora abbiamo cominciato a scavare in una serie di archivi che contengono documenti sonori appunto registrati da quando hanno cominciato ad essere disponibili certe tecnologie, appunto, quindi dai primi anni 50 in poi. Per fortuna quella stagione ha permesso di documentare cose che sarebbero veramente sparite da lì a qualche anno, perché erano delle pratiche musicali, di canto, eccetera, che accompagnavano lavori che non esistono più, ma non solo, anche dimensione rituale, religiosa, che devo dire in Sicilia ancora per fortuna almeno questo aspetto sopravvive. Però appunto tantissima parte di questa cultura è letteralmente scomparsa, così come quegli stili di vita, vuoi il boom economico, vuoi tante novità anche abbastanza repentine se vogliamo, e appunto quelle pratiche trasmesse oralmente per tantissimo tempo, letteralmente per secoli, sono andate morendo, ma in quei documenti sonori chi vuole e comincia a scavare le trova.
2: Certo.
1: E sono fortissime, la nostra isola è stata per fortuna ampiamente documentata, sono tantissimi i documenti con cui ci siamo confrontati e una serie di questi ci sono proprio saltati addosso, non come cosa del passato, ma come cosa viva, proprio da prendere, imparare, fare propria e, visto che siamo dei musicisti, anche costruirgli della musica intorno.
0: A proposito di pratiche, in questo caso anche di mestieri, di questa terra, nella traccia che abbiamo ascoltato all'inizio, Salinai, si parla del mestiere delle saline, di un mestiere duro, difficile, insomma, dove la soddisfazione non era poi così grande. C'è un verso dove raccontate di come praticamente si veniva pagati con una fetta di pane e per companati con un guscio di nocciola. Raccontaci un po' l'ispirazione del mondo delle saline per questa bellissima traccia che abbiamo ascoltato prima.
1: Sì, appunto quando abbiamo cominciato ad ascoltare questi canti di saline della zona di Trapani, siamo rimasti veramente folgorati, perché di per sé già questo mondo che non è né terra né mare, questa dimensione sospesa della salina, cioè è gente di terra che lavora appunto sulla terra ma al confine col mare, contando questi mucchi di sale, spaccandosi la schiena sotto il sole, veramente tutta la giornata, un mestiere che appunto anche questo è stato sostituito dalle macchine, però appunto fino a qualche decennio fa veniva realizzato in questo modo, in queste condizioni. Questa gente, per appunto in qualche modo accompagnare il proprio lavoro, accompagnare la conta dei mucchi di sale, e forse in qualche modo anche per farsi coraggio e compagnia, nella zona di Trapani cantava queste melodie, a nostro avviso allucinanti, proprio pazzesche, e con queste filastrocche totalmente inventate al momento, in modo un po' freestyle, diciamo, per fare rima con i numeri del conto dei mucchi di sale, creavano appunto queste rime no sense assolutamente assurde pure loro. Quindi un incontro di melodia e parola veramente visionario, che abbiamo potuto appunto fare nostro, con tutto il rispetto, diciamo, per quella gente, per questi nostri padri, se vogliamo. E appunto abbiamo spostato la dimensione di quel canto in un nuovo contesto, che è appunto questo lavoro che facciamo.
2: Un approccio antifolcloristico, leggo nelle note che avete messo, è effettivamente un nesso ben preciso, perché ad esempio a me viene in mente un'esperienza che sicuramente conoscerai, quella dei fratelli Mancuso, che loro sono assolutamente agganciati con la tradizione, quindi proprio in maniera stretta e viene dire rispettosa, ma è forse anche limitativo come aggettivo. Voi siete andati oltre, cercando anche una dimensione attuale, appunto con l'elettronica, cercando di mantenere quel senso, come dicevi tu, ma portarlo verso direzioni diverse. Questo antifolcloristico mi incuriosiva parecchio.
1: Sì, perché appunto entrando in contatto con questo materiale uno può o cominciare ad essere nostalgico di una vita che non ha vissuto, appunto quella della fatica, della miseria, del lavoro nella salina, del lavoro del carrettiere che per giorni e notti percorreva le mulattiere per portare merce da un paese all'altro. Però appunto sarebbe, a mio avviso, tutto il contrario del rispetto per quella cultura, perché fai finta di essere quello che non sei. Certo. Noi siamo gente urbana, siamo gente della città di Palermo. In questo forse anche la differenza con i fratelli Mancuso, che provengono da un posto che è Sutera, nel centro della Sicilia, dove i canti polivocali della Settimana Santa sono ancora vivissimi e loro li hanno presi a piene mani, ma nel pieno della loro cultura, del loro luogo. Nella città di Palermo è avvenuta invece una storia diversa, chiaro. Appunto in cui certe cose sono state completamente tranciate, dimenticate. Quindi quello che possiamo fare noi da persone urbane, diciamo, di questo periodo storico è riprendere questi nuclei melodici, melismatici, queste parole, e portarle attraverso un'allucinazione in un altro luogo.
0: Sicuramente anche attraverso proprio un suono che comunque è figlio dei nostri giorni, un suono contemporaneo. Ricordiamo che tu sei, oltre a essere cantante, chitarra classica, chitarra battente, percussioni, abbiamo poi donato di Trapani al sintetizzatore, drum machine, cori, cioè, scusami, tu sei voce e chitarra palermitana, invece Alessio Bondi, sì. Scusami, chitarra classica, chitarra battente, percussioni, e poi appunto Giovanni Parinello, drum pad e percussioni, quindi comunque mezzi musicalmente parlando attuali, contemporanei, quindi anche qui già sorge poi il modo tra virgolette moderno contemporaneo con cui riuscite a dare nuova vita alla tradizione.
1: Esatto, sì, anche lì diciamo abbiamo qualche strumento di origine tradizionale, come la chitarra battente, esatto, come le percussioni di Giovanni Parrinello e di Alessio, che sono tamburi a cornice siciliani, eccetera. Però non vogliamo anche lì fare un discorso veramente prettamente filologico, perché ci interessa anche spostare determinate cose. Per esempio nel disco c'è una traccia ispirata agli zampognari di Monreale, che abbiamo chiamato Monrealesi. Noi una zampogna non l'abbiamo e non l'abbiamo voluta nemmeno inserire fino a questo momento nel progetto. Io ho semplicemente spostato le melodie di queste zampogne sulla mia chitarra palermitana, quindi è stato un lavoro proprio di risignificazione in qualche modo.
2: Rielaborazione che in qualche modo noi torniamo ad ascoltare con un brano che si chiama A ieri ci passava, che ovviamente sì. Ho sbagliato gli accenti, però quasi sicuramente.
1: No, va benissimo.
2: Strano, perché di solito gli accenti, l'errore sugli accenti è proprio il mio.
1: Esatto, in questo caso va benissimo.
2: E anche qui una rielaborazione in cui dal canto che viene di partenza, dal canto che dà il punto di partenza a questo vostro brano, ci sono degli innesti appunto di strumenti moderni e di rivisitazioni di significato in qualche modo.
1: Esatto, sì, abbiamo preso un canto così del contesto rurale della provincia di Agrigento, un canto lancinante nella sua, appunto, dal documento sonoro originale. Io l'ho in qualche modo fatto mio, reinterpretato, e tutto quanto intorno è nato questa sorta di boogie siciliano elettronico.
2: Direi di andarlo ad ascoltare a questo punto.
0: Sì, andiamo ad ascoltare quest'altra bellissima traccia, e come diceva Fabio prima, il titolo è A ieri ci passava. Loro sono i Lero Lero.

0: E questa era Ayeri, ci passava un'altra traccia bellissima di questo album di debutto del progetto Lero Lero, il progetto di cui abbiamo ospite al telefono con noi Fabio Rizzo. Fabio, ci sei? Perfetto,
1: Sì, eccomi.
0: senti, no, una cosa che proprio ci tenevo a dirti e a te, al resto della band, della formazione, è che davvero 9 tracce, una diversa dall'altra. Una bellissima comunque identità generale, una freschezza, un disco che si lascia proprio ascoltare anche molto bello, in viaggio con la macchina. È un album, che davvero penso che meriti molta attenzione. La stampa specializzata ve ne sta dando, prima mi stavo rileggendo la recensione del bravissimo Lino Brunetti su Buscadero, che insomma tratteggia in maniera molto positiva il vostro album. Comunque anche altre recensioni che ho visto, mi sembra che ci sia una bella attenzione su di voi, su questo disco. Che ne pensi?
1: Sì, è una cosa, come dire, che ci sorprende, nel senso che noi questo lavoro l'abbiamo fatto veramente col cuore, non progettualmente del tipo se faccio questa operazione poi raccolgo quest'altro. Noi veramente appunto era un'esigenza prima di tutto esistenziale. E probabilmente questa attitudine ha portato quella verità e quella freschezza che adesso evidentemente arriva a tante persone, ne siamo contentissimi, sia in Italia, appunto, a prescindere dal discorso regionale, eccetera, eccetera, e devo dire anche dall'estero. Il Guardian ci ha
0: Sì,
1: dedicato un
0: allora, il
1: articolo,
0: Guardian,
1: un'intervista.
0: no, te
1: Esatto.
0: la voglio raccontare che è simpatica. Ho un'applicazione sul tablet, che praticamente mi fa leggere riviste di tutto il mondo, insomma, tra questi anche quotidiani, soprattutto nell'ambito inglese ci sono davvero tanti quotidiani inglesi, tra cui appunto il Guardian. E mi capita spesso, insomma, se è tardi, se non prendo sonno, così mi metto un po' a leggere qualcosa, così. E mi è sembrato di aver visto una bella fotografia vostra con un articolo su Lero Lero, però tipo stavo per andare a dormire, una cosa del genere. E poi mi sono svegliato la mattina, ma non è che mi sono sognato che parlavano sul Guardian di Lero Lero, perché ho fatto, ma che cosa bella. Allora, abbiamo cosa che ho fatto.

0: che invece vuole essere in qualche modo ribaltata, dei luoghi che si vogliono raccontare da sé, a prescindere dai cliché, a prescindere dagli stereotipi, dalla turistificazione. Evidentemente tutti questi temi sono stati raccolti e rilanciati anche da queste testate internazionali.
1: Io in realtà avrei un'altra domanda, ma me ne viene una proprio mentre sento quello che dici, perché in tutto questo la parola cliché è esattamente il nucleo centrale di questa riflessione, cioè come giostrare intorno al cliché, come evitarlo, come dialogarci, perché gioco forza ci sono dei cliché che hanno poi anche una ragion d'essere, diciamo, si sono costruiti, sedimentati, perché appunto ci sono delle cose che li hanno creati. Quindi immagino che per voi questo rapporto con il cliché sia una spada di Damocle da una parte e un'opportunità creativa dall'altra. Alla fine poi gioco forza siete là alla fine.
0: Sì, esatto. Secondo me, cioè, come dire, io non ho una ricetta su come evitare un determinato cliché siciliano, però posso dire che se ci si confronta con questa tradizione, con questa cultura, come una cosa del passato, si finisce, vuoi non vuoi, per prendere una postura un po' finta, che poi ti porta naturalmente verso il rischio di mettere su dei cliché o di prendere strade comode come quelle che appunto vendono al turista, eccetera, eccetera. Mentre se le consideri proprio dei nuclei infuocati, delle cose presenti e fuori dal tempo, a prescindere dal fatto del passato, del presente o del futuro, ma le consideri come delle cose immanenti, diciamo, allora lì veramente fai qualcosa che vibra. E puoi fare quello che vuoi, non esiste cliché comodo, sei davanti a un'allucinazione. A noi piace dire che noi sui strumenti stiamo lì a pestare come i Velvet Underground, non come un gruppo folcloristico, ed è vero, nel senso, cioè, noi rispetto al nostro folk ci sentiamo quattro persone urbane, così certo, come sì, magari lo erano i Velvet negli anni 60, che prendono in mano il loro folk e iniziano a pestare sugli strumenti. Cioè, a noi non ce ne frega null'altro che questo.
1: E cliché per cliché, a un certo punto, la domanda che in realtà mi ponevo proprio ancora prima di arrivare qui in radio era questa. Lero Lero è il disco d'esordio del collettivo Lero Lero, che però ha pubblicato Lero Lero volume 1 2 anni fa. Questa appunto può essere una maniera di risolvere il cliché del disco d'esordio, se vogliamo.
0: Sì, in realtà lì avevamo giusto appoggiato un paio di tracce, di cui una è finita dentro questo primo disco, perché avevamo qualche data tra Milano, Torino, Roma, e allora volevamo dare un po' in là, un po' di comunicazione. Poi però questi 2 anni ci hanno portato appunto a questo lavoro più profondo, e quindi abbiamo voluto in qualche modo, cioè, come dire, per noi questo disco non si poteva chiamare in altro modo che Lero Lero, appunto.
1: Sì, sì, quindi proprio, cioè, un disco che nasce appunto da uno studio, da un lavoro, da una profondità molto più anche consapevole, eccomi, forse la parola.
0: Sì, esatto. In questi 2-3 anni abbiamo appunto fatto anche un po' di concerti. Di fatto questa tracklist del disco è esattamente quella dei concerti che abbiamo fatto in questi 2-3 anni, quindi sono i brani che hanno avuto un po' di rodaggio in mezzo alla gente, davvero. E poi sono voluti diventare il disco, il nostro primo disco.
2: Senti, a proposito sempre di recensioni, per esempio c'era quella sull'ultimo rumore di rumore, attualmente in edicola, firma Andrea Polmini, che inizia con questa frase, proprio, secondo me ci sta da Dio, che bellezza, proprio punto, e poi dopo entra dentro la recensione, e verso la fine della recensione cita i Crimi, che sono una formazione che effettivamente mi era venuto da pensare ascoltandovi, tra l'altro fecero un bellissimo concerto a Pescara, all'Indie Rocket Festival qualche anno fa, e i Crimi sono una formazione che ha avuto sempre una bellissima stampa in Inghilterra, soprattutto grazie alla rivista Mojo, se non ricordo male. E io sto proprio pensando, che spero di leggervi presto su riviste come Mojo Uncut, perché secondo me il vostro disco, se gli arriva, e spero lo abbiate fatto,

0: lo state facendo, gli arriva fra le mani, non possono che esserne ammaliati. E poi riflettevo su un altro artista che abbiamo intervistato un po' proprio all'inizio, forse una delle prime puntate della stagione, di questa stagione del nostro programma, che è Lillo Monreale, sempre siciliano, che anche lui ha fatto un disco dove davvero il discorso del cliché è utilizzato, messo da parte, reinventato, e comunque dove la tradizione, il territorio vostro fa, rende onore, come lo state facendo voi. E poi ho pensato anche altri esempi negli ultimi anni, da Sardegna, dalla Puglia, comunque davvero si stanno scrivendo delle nuove pagine della musica italiana, molto molto belle. Vi sentite in qualche maniera, non dico in una scena perché forse non è la definizione giusta, però comunque in una nuova sensibilità che sta salendo, che sta crescendo?
1: Sì, senz'altro. Adesso possiamo dire che c'è la sensazione di una scena. Noi ci confrontiamo spessissimo con Davide Ambrogio e i suoi musicisti, guardiamo con super attenzione, siamo molto vicini all'entourage della Nigna.
0: Bravissimo, sì.
1: E mille altre, appunto, cose di questa scena. Lo stesso progetto cantautoriale di Alessio Bondì, del nostro, certo, dell'altra nostra voce, che appunto con cui da 10 anni portiamo in giro una idea di Sicilia, appunto adesso possiamo dire che costituiscono veramente un'onda nuova. A mio avviso può aver contribuito anche certi un certo shock, che è stato quello della pandemia, che ha veramente fatto andare tante persone in profondità, veramente alle domande tipo chi sono, che vita sto conducendo. E magari i frutti adesso vengono fuori e vengono, guarda caso, poco centrali, cioè una narrazione centrale nazionale viene messa in discussione da tutte queste narrazioni invece locali, ma che diventano globali proprio per la loro forza e identità. Secondo me è un modo in questo momento per far riaffiorare quello che magari 70 anni fa in Italia era stato un po' soffocato da una necessità, diciamo, nazionale, che poi ha dato il là a tante piattaforme, diciamo, culturali, da Sanremo a scendere, ma che nel frattempo appunto veramente asfaltavano l'infinito patrimonio di melodie, di arabeschi di tutta la penisola e isole comprese. E quindi appunto secondo me sta venendo fuori come una pentola a pressione qualcosa che era stato tenuto col tappo per troppo tempo.
2: Qualcosa di cui ci si è anche vergognati per tanto tempo.
1: Eh certo, era lo stigma della miseria, delle cose, una cosa da abbandonare. E però cioè, così butti praticamente l'acqua con tutto il bambino praticamente.
2: Sì, sì, chiaro, assolutamente.
1: È stato fatto
2: sì,
1: in maniera un po' troppo frettolosa quell'operazione, ma era una necessità industriale, urbana, eccetera, di questo nuovo paese. Però certe cose non le nascondi, non le soffochi, un po' come il nostro coccodrillo in copertina, cioè un animale messo là sotto il tavolo, cerchi di nasconderlo, ma ti azzanna quando vuole.
0: Guarda, allora, intanto stavo proprio per chiederti una cosa a proposito dell'artwork di questa artista Giulia Pallato, perché è davvero interessante, ma mentre poi stavo rivedendo un po' di cose, ho fatto caso, mi era sfuggita, che praticamente il design grafico è l'opera di Francesco Longhi, Franz, che è un ragazzo che conosco, insomma, qui dico ragazzo perché sono vecchietto rispetto a lui, che insomma vive a Pescara, non so se ci vive tuttora, comunque tanti anni qui, è una figura importante nella nostra scena, insomma, spesso ha legato la sua arte alla musica. E come avete conosciuto Francesco?
1: Franz è stato proposto da Dome di Black Sweat, con cui appunto collaboriamo per questa uscita, che è la collaborazione di 3 etichette, la nostra, sì, realtà questa, che si chiama Panta, Black Sweat, che stimiamo da anni, ha un catalogo fantastico, quindi siamo stati onoratissimi di essere voluti da Dome nel suo catalogo, e poi Peaceful, che è la 3ª etichetta che fa solo cassette, appena nata a Roma, un'idea di Giulio Pecci. E quindi appunto il Dome, in qualità di capo della Black Sweat, ha proposto Franz per la parte grafica, a noi è piaciuto tantissimo e siamo contentissimi di quello che è saltato fuori.
0: Lui è molto bravo. Senti, a proposito, visto che hai parlato delle etichette, anche della Peaceful, il discorso delle cassette, come avete stampato l'album, che formati sono stati pubblicati?
1: Vinile e cassetta. I vinili stanno proprio arrivando in questi giorni. E le cassette, appunto, le abbiamo già anche dal tour, dalle date che abbiamo già fatto, quindi sì, al momento cassette e vinili.
0: Ok, poi prima hai tratteggiato nel tuo discorso una cosa che mi ha fatto abbastanza piacere, perché un tema su cui anche io mi ero fatto questo ragionamento, insomma, tempo fa, ovvero che il Covid in qualche modo, anche se chiaramente fu dannosissimo per tutto ciò che ha a che fare con la musica, insomma, club che hanno chiuso e poi non hanno più riaperto, difficoltà di fare live, eccetera, però anche io pensai sempre che la figura comunque dell'artista, dello sperimentatore nell'arte, se aveva più tempo a disposizione, poteva forse ampliare, allargare i suoi confini e riuscire a poter essere artista al 100% in quel periodo che comunque non è durato poco. E mi piace che tu l'hai ricordata questa cosa, perché credo che a volte si dimentichi in questo paese quello che il piano su cui si muove poi chi fa arte, che comunque non può essere considerato un piano come se fosse, stessimo parlando di un semplice mestiere, una semplice attività, c'è qualcosa di comunque che c'ha delle urgenze, delle spinte diverse.
1: Sì, assolutamente. A mio avviso quell'esperienza catastrofica, ovviamente, non stiamo qui a dire, a fare il conto e i motivi di quanti danni possa aver fatto, a mio avviso ha messo davanti a un bivio esperienze come la nostra, professionisti come noi, che appunto facevano già da qualche anno, diciamo, questo lavoro. A mio avviso il grande bivio a quel punto era: o cambio vita, perché è veramente insostenibile, non ho più certezze, non ho più nulla delle cose che avevo prima, oppure in qualche modo mi radicalizzo, cioè veramente lancio il cuore oltre l'ostacolo e vado veramente ai fondamenti di chi sono. Noi per qualche motivo ci siamo guardati, io, Alessio, Donato, eccetera, abbiamo, senza dovercelo nemmeno dire, abbiamo scelto la strada del radicalizzare totalmente quello che stavamo già facendo in qualche modo, e i frutti radicali di questa esperienza di vita sono questi qua. Lero è il primo di questi esempi, ma c'è anche Donato che sta lavorando a un suo bel disco di elettronica, Fenicia, la chiamiamo così. Io sto lavorando a un mio disco di chitarra palermitana, proprio Focus, su queste cose che ci sono saltate fuori, nuove anche nelle nostre vite, e appunto la nostra Panta Records gira intorno a questa energia nuova che ci ritroviamo tra le mani e a cui daremo appunto forma attraverso varie pubblicazioni.
2: Energia nuova che ovviamente avete già portato in concerto con questo Lero Lero, ci sono date fino a maggio qui nella...
0: Sì, leggo la prossima, l'8 maggio, cortile Platamone a Catania, credo.
2: L'8 maggio è passato da 20 giorni. Oddio,
0: vabbè,
2: cioè,
0: io sì,
2: così, tanto per...
0: Pensavo, leggevo maggio, ma pensavo a giugno.
2: Porca miseria. Esatto, quindi ci sarà un modo per seguirvi, appunto, sì, immagino tramite social, tramite il vostro sito, quant'altro, come è possibile raggiungervi online e scoprire poi invece dove siete fisicamente a suonare, a portare,
1: esatto,
2: la musica di Lero Lero.
1: Sui nostri canali, Instagram, eccetera, a breve comunicheremo un po' di date nuove, un po' di cose in Sicilia, spesso nei paesi, che è una cosa che ci interessa tantissimo fare e faremo quest'estate. E poi in autunno saremo anche all'estero e poi probabilmente anche un nuovo giro in Italia tra l'autunno e l'inverno. Mi è venuto naturale dire in Italia come se noi fossimo dall'estero, però
0: no, no, ma
1: porta un po' mentalmente a dire questo.
0: Invece è giusto proprio quello che il modo che qui hai detto questa cosa. Tra l'altro,
1: esatto, per noi è venire in Italia.
0: No, ma poi tra l'altro con voi la definizione di collettivo, specialmente dopo quello che ci hai appena raccontato, i nuovi progetti vostri che sono in cantiere, che sono pronti a essere tirati fuori, insomma, siete appunto un vero collettivo che si è riunito poi sotto questa targa Lero Lero, per nostro grande piacere, insomma, con questo bellissimo disco. Però mi piace questa forza vitale che contraddistingue tutti voi. Saluto tutti i tuoi compagni di questa splendida avventura. Ricordiamo Alessio Bondì, Donato Di Trapani e Giovanni Parinello, oltre a te Fabio Rizzo. E tra l'altro sui social, oltre a poter vedere le vostre date, credo ci siano anche i link per ordinare il vostro vinile, che mi dicevi sta per arrivare, se non sbaglio, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Perfetto, perfetto.
1: Si trova tutto.
0: E guarda, noi con tanto piacere averti, insomma, intercettato, sperando di intercettarvi tutti dal vivo anche nel nostro Abruzzo, comunque se non qui vicino, insomma, a potervi a vedere dal vivo, ti andiamo a salutare con una, secondo me, delle tracce più forti, rappresentative e intense dell'album, ovvero Bedda Cacantari Mi Sintisti, pezzone secondo me. Volevo la tua parolina come saluto su questa traccia.
1: Beh, intanto vi ringrazio veramente per questo apprezzamento così sincero. Questa è una traccia a cui anch'io sono legatissimo, uno perché la canto, due perché è un canto di carcerato della zona di Agrigento. Per qualche motivo questo tipo di canto, queste melodie le ho sentite fin da subito mie, fin da quando abbiamo cominciato a provare veramente a imparare queste modalità di canto, queste melodie, eccetera. E nel documento originale è il marranzano che dà il tempo al cantore. Quella cosa ci ha portato verso un'idea in qualche modo ossessiva di ritmo, di beat grosso, e anche un'idea di drone in qualche modo che accompagna la voce. Appunto, l'esito è questa traccia che sentirete, ed è molto molto molto rappresentativa di come vediamo appunto questa, la forza di questa musica della nostra isola, che non è, appunto, ripeto, un fatto del passato, ma una cosa viva e in qualche modo invincibile.
2: Fabio, è stato assolutamente un piacere chiacchierare con te. Adesso torniamo quindi ad ascoltarvi, andando ad ascoltare Bedda Cacantari Mi Sintisti.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Ti devi spaventare!
2: Torniamo in studio dopo l'intervista con Fabio Rizzo di Lero Lero, del collettivo Lero Lero. Francesco, cosa ci propone il menù della casa?
3: Allora, intanto bella chiacchierata con Fabio, davvero un progetto molto interessante, insomma, che vi tormenteremo un po', insomma, con il Lero Lero, perché davvero ci sono piaciuti tanto. Allora, questo è un progetto invece che, musicalmente parlando, su la nostra Radio Start aveva spesso spazio in un programma che ci manca sempre, che è Nata a Valera. Salutiamo gli amici Andrea e Marco, un programma che insomma, raccontava un modo di fare musica in Italia sempre molto importante, sempre con tanto anticipo, tra le band, le formazioni che insomma avevano un occhio di riguardo, c'era sicuramente Banda Maie, che hanno pubblicato lo scorso 15 maggio il nuovo album Costa Sud, che era stato anticipato un mesetto prima proprio dal singolo che porta lo stesso titolo, ovvero Costa Sud. Quindi ci andiamo ad ascoltare i Banda Maie e poi sarà volta la seconda intervista, quella con gli Asia Noia.

0: Banda Maie, Costa Sud, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Belle sonorità estive, oserei dire, belle frizzanti,
1: sì.
0: Belle allegre, belle
1: sportive. Poi, insomma, come dicevamo, insomma, il programma con quel terribile mio, insomma, così, racconto sul pigiamino, no, ci torno.
0: Questo è sadismo, questo certo. È serio sadismo. Cioè.
1: No, fa caldo, fa davvero tanto caldo. E quindi, insomma,
0: preferisco pensare alle atmosfere frizzanti di Banda Maie che al tuo pigiamino.
1: No, ci stiamo.
0: Perdonami
1: questa sonorità. Tanto il track,
0: questa preferenza
1: dell'album uscito appunto una settimana fa, ritorno di questa formazione, davvero cosiddetta Salifornia, cioè quella provincia meridionale di mare, luoghi decadenti, in cui poi vengono in mente queste evasioni piuttosto esotiche, sound della band sempre davvero eccellente, insomma così ci immergiamo nella costa, insomma nel Golfo di Salerno, insomma luoghi bellissimi, e pensiamo che lì si potrebbe stare in questo momento forse un po' più freschi. Do sfogo a questo inizio di estate perché la prendiamo e la mettiamo letteralmente da parte, perché siamo su tutti altri lidi con il debut album degli Asianoia, è un disco dal forte impatto emotivo che insomma, ci verrà spiegato al meglio proprio dalla formazione, in particolare da la voce, lo scrittore insomma, dei testi di questi brani molto, molto interessanti, ovvero Valerio Runa Mordenti, voce e chitarra della band, appunto gli Asianoia, che tra post-punk e comunque un pop italiano trasversale, interessante, particolare e anche un po' laterale se vogliamo, ma comunque davvero centrato per quello che vuole essere il suo messaggio, è uscito questo album proprio lo scorso venerdì, Carne Plastica, una formazione che davvero si è imposta mese dopo mese con dei singoli molto interessanti, e noi partiamo proprio da lì, da quello che è stato l'ultimo brano rilasciato a fine aprile, ultimo singolo prima che arrivasse appunto l'album Carne Plastica, ovvero Pomeriggio Banale, e poi faremo due chiacchiere con loro. Signori, gli Asianoia.

0: Pomeriggio banale, il primo brano che abbiamo estratto da Carne Plastica, lavoro pubblicato da Asia Noia, questo quartetto che abbiamo appunto ascoltato, quartetto formato da Mattia Mingarini alla batteria, Silvio Pece al basso, Leonardo Viviani alla chitarra e Valerio Mordenti alla voce e alla chitarra. Valerio Mordenti e Leonardo Viviani li abbiamo con noi al telefono. Ragazzi, benvenuti, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
3: Ciao ragazzi, grazie di essere con noi.
2: Ah, grazie a voi di averci chiamato.
0: Allora, partiamo subito dai suoni, dai, così ragioniamo subito su come avete elaborato questi suoni, che poi sono parte fondamentale di questo lavoro. Sono sicuramente suoni che raccontano anche tanti ascolti, raccontano tanti riferimenti musicali, ma raccontano anche tanta della vostra personalità in qualche modo, quindi partiamo da qui.
1: Ma è chiaro che, nel senso, la nostra produzione in qualche modo prende un po' da tanti generi musicali, un po' da, insomma, degli ascolti chiaramente molto molto diversi. E rispetto ai primissimi lavori, noi abbiamo pubblicato un EP qualche anno fa che aveva uno stampo anche molto più, diciamo, cantautorale, con delle sonorità anche molto più leggere in qualche modo. Con questo disco abbiamo voluto anche dare un pochino più di spazio a quello che invece è alla fine il nostro gusto personale, e quindi anche voler spaziare un po' di più con i nostri strumenti, che, insomma, nel nostro caso in particolare mio, e insomma, che sono appunto il cantante chitarrista e l'altro chitarrista, un po' dare un po' più di spazio alle chitarre, riportare un certo tipo di sonorità che comunque in qualche modo si rifà anche una tradizione della musica rock, della musica punk, dandogli chiaramente anche un tocco un pochino più contemporaneo, dei suoni un po' moderni, ma rifacendosi senza dubbio anche una sonorità di un certo tipo, ecco, un suono anche un po' più crudo in qualche modo.
0: Beh sì, in effetti si percepiva già dal brano che abbiamo ascoltato, poi lo ascolteremo nei due brani che andremo ad estrarre. E naturalmente chi si confronterà con il disco poi lo scoprirà in tutto il percorso che avete fatto, un percorso che, giustamente come dicevi tu, prende parte dalla tradizione, ma poi aggiunge qua piccoli spunti, sintetizzatori, cose varie che vi permettono di dare una cifra diversa in qualche modo.
1: Ma questo sicuramente, nel senso che la cosa a cui in qualche modo teniamo particolarmente è quello sempre di non volerci inserire all'interno di un genere specifico, anche perché effettivamente questo non sarebbe neanche possibile, anche perché appunto il nostro richiamo alla musica italiana in qualche modo è molto molto chiaro. Cioè noi l'idea di utilizzare le forme canzoni, proprio l'idea di avere una scrittura dei testi comunque curata, che segue anche un po' una tradizione appunto molto molto italiana, è una cosa che appunto a cui teniamo molto, che cerchiamo anche di rendere anche un po' il nostro stampo stilistico, ecco, in qualche modo.
0: I testi poi, appunto, brano che si intitola Raskolnikov, ma anche Antonin Artaud all'interno di questo pomeriggio banale, ci sono anche molti, oltre alla cura, come dicevi tu, cioè, ci sono anche molti riferimenti letterari, quindi sono due cose che camminano di pari passo.
1: Sì, beh, questo sicuramente è chiaro che la volontà anche di collegarsi alle grandi figure artistiche anche del passato, che in questo caso, come abbiamo appena detto, possono essere Dostoevsky, piuttosto che il teatro, piuttosto che una certa forma anche appunto di scrittura, eccetera, eccetera, è una cosa a cui appunto teniamo tanto, che ci piace l'idea di portare avanti in qualche modo, a modo nostro, con molta umiltà, un certo tipo di richiamo, un certo tipo di rimando a un bel modo di scrivere, a un bel modo di intendere l'utilizzo delle parole, eccetera, eccetera. Cosa che purtroppo, insomma, ci sembra che nella musica italiana, ma in generale anche un po' nella musica contemporanea, vada un po' a perdersi. Magari a volte in favore di una bella musica, perdendo un po' sulla qualità dei testi, però insomma dopo ovviamente ognuno ha al suo modo di approcciarsi a queste cose e non è neanche giusto giudicare, tra virgolette, ecco.
3: Guarda, proprio a proposito dei testi, dopo appunto l'EP del 2024 Abbiamo ceduto alle more, il primo singolo che avete pubblicato, che sarebbe stato parte integrante del nuovo progetto che poi appunto è sfociato in Canne Plastica, era la traccia Per un'idea, che è uno dei pezzi dove più insomma di anche più di altri, anche se ci sono poi anche altri pezzi che vanno a estrarre da quel, secondo me, grandissimo immaginario che è poi il mondo della provincia, con tutti, tutte le sue contraddizioni, tutte le differenze apparentemente lievi, che poi dopo invece diventano dei veri e propri macigni. La vita in provincia è particolare, voi la raccontate molto bene in quel pezzo. Parlo di Per un'idea.
2: Sono Leonardo, io il chitarrista.
3: Ciao Leo, ciao.
2: Ciao, ciao. Diciamo che il nostro anche punto di vista è quello di cercare di non avere una retorica critica dal punto di vista quasi moralistico, ma cercare invece più di creare una situazione descrittiva, perché crediamo che comunque le cose che di cui parliamo sono cose che sentiamo e che quindi di conseguenza diventano paradossali e assurde proprio perché li stiamo vivendo e del fatto che sono reali, ma senza nessun punto di vista particolarmente moralistico, diciamo. Non sono testi di denuncia, non sono testi di critica, ma sono più
3: racconti di vita,
2: osservazioni della nostra vita quotidiana, e poi ognuno si trova il significato che vuole, le critiche che vuole.
3: Anche poi insomma il racconto della realtà è spesso il testo più duro, più incisivo, perché non c'è nulla forse di più incisivo della verità, della realtà, del quotidiano.
2: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Proprio quello, anche l'idea di una forma anche di scrittura, che Vale ha scritto ovviamente tutti i testi, però ci abbiamo ragionato tanto anche sul cercare di scrivere in un modo più, diciamo, più concreto, facendo riferimenti a cose reali che succedono, anche i termini, l'uso magari di certe metafore, cioè l'evitare dell'utilizzo di certe metafore apposta, che per dar spazio più al realismo della quotidianità.
3: Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di tutto...
2: Poi non so se ce l'abbiamo fatta a farlo. Diciamo che
3: è arrivato, assolutamente sì. Una delle cose che mi sono più piaciute poi di tutto questo progetto, che secondo me ha rafforzato, ha dato un ulteriore connotato, è la veste grafica che avete utilizzato già appunto dal primo singolo, Per un'idea, questa immagine... il cane, poi dopo arriviamo alla copertina di Canne Plastica, dove poi quel teaser meraviglioso, questo uso di colori particolari, cioè, è molto bello. È un peccato che insomma i singoli, se fossero usciti come insomma si faceva una volta, o un 7 pollici, un CD singolo, sono copertine belle da vedere, non soltanto da intravedere attraverso uno streaming service. Questa attenzione all'immagine, da chi viene di voi? C'è uno che ci tiene in particolare, o tutti quanti siete così convinti che l'immagine ha la sua importanza?
2: No, siamo tutti abbastanza convinti del fatto che ho intrippati, più che convinti, cioè, comunque ci piace l'idea di dire il nostro progetto sia curato da più punti di vista, e che quindi di conseguenza, cioè, nel senso, quello che vogliamo esprimere passa in primis attraverso la musica, ma poi secondo noi anche attraverso tutto il contorno, quindi le grafiche, quindi i video, quindi tutta una serie di cose. E quindi ci piaceva molto l'idea di cercare di esprimere questi concetti, o comunque unire un immaginario musicale a delle immagini. E quindi di conseguenza ci siamo affidati a questo grafico molto molto bravo, che si chiama Tani, che è riuscito secondo noi a tradurre molto molto bene la nostra idea, il nostro concept. Lo conoscevamo già, avevamo visto già i lavori, e è venuto abbastanza spontaneo pensare, cazzo, sarebbe molto bello lavorare con lui per farci fare qualcosa, perché è proprio la cosa di cui parlavamo prima, estremizzata, quindi avere questa estetica molto d'impatto,
3: sì, sì, disturbante, assurda,
2: ma senza avere delle immagini che siano particolarmente crude in sé per sé, nel senso che anche l'immagine del cane è più la sensazione che ti dà, con quel colore strano, con gli occhi che ha, che è riuscito a fare un grandissimo lavoro Tani, e piuttosto che un'immagine forte da altri punti di vista, diciamo, comunque in quelle copertine lì non c'è qualcosa di estremo, se vogliamo dire,
3: no.
2: Di così esplicito, ma secondo noi il grafico è stato davvero tanto bravo a fare appunto questo lavoro, per cui l'assurdità è nella semplicità o in pochi elementi che la contraddistinguono.
3: Scusa, la curiosità è perché insomma una copertina come quella di Carne Plastica la riusciamo a vedere su un supporto come il vinile, non mi ricordo se l'avete pubblicato oppure no.
1: Purtroppo il vinile per questioni economiche
3: non è stamparlo, perché meriterebbe. Il CD invece?
1: No, CD neanche, siamo riusciti a fare delle cassette proprio per rifarci così, completamente all'idea di avere almeno una copia fisica di qualcosa. Poi è chiaro che lascia il tempo che trova, però...
3: No, però è un segno, è un segno, io sono d'accordo. Poi, tra l'altro, per tante persone, insomma, più giovani, è un oggetto talmente nuovo che c'è anche un suo fascino, quindi
1: sì, certo.
3: Viva anche le cassette, ecco. Mi ricordo...
1: Vabbè, è chiaro che il vinile farebbe, cioè, è anche un po' il sogno un po' di tutti, avere quell'oggetto lì che in qualche modo, no, consacra proprio anche un ciclo, no, hai certo. Il disco vero e proprio in mano, quindi però magari succederà, ecco.
3: È l'importante è averlo in mente, perché poi insomma, ecco, dopo se le cose vanno come devono andare, insomma, siete già lì pronti a farlo pubblicare. Senti, visto che ne abbiamo parlato, Fabio, andiamo, che dici, andiamo per un'idea?
0: Beh sì, a questo punto direi proprio di sì.
3: Allora, ascoltiamo un altro pezzo dell'album degli Asia Noia, che si intitola appunto Per un'idea, e poi andiamo a fare due chiacchiere con loro. A tra pochissimo, ragazzi.
1: A dopo.

0: Per un'idea è il secondo brano che abbiamo estratto da Carne Plastica, lavoro pubblicato da Asia Noia, questo quartetto che ascoltiamo in questo lavoro che contiene 10 brani. Siamo al telefono con Valerio Mordenti e Leonardo Viviani, appunto voce chitarra il primo, chitarra il secondo della formazione Ravennate. Partiamo dalla domanda che mi viene spontanea, appunto. Voi siete romagnoli, quindi qual è il vostro rapporto con la scena? Se c'è una scena, se vi sentite pesci fuor d'acqua oppure se vi sentite parte di una scena, appunto. Non mi veniva un sinonimo per scena, per cui scena rimane scena.
1: Allora, questa è una bella domanda, perché è un discorso un po' complicato, nel senso che è pieno di musicisti in Romagna.
0: Esatto.
1: Purtroppo è molto molto difficile creare appunto questo senso di comunità di cui si sente anche tanto parlare in passato, no? Di queste famose scene. Mi sembra una cosa che non, in qualche modo non sia rimasta un po', almeno nelle nostre zone, perché c'è sempre un po' di diffidenza, un po' di difficoltà anche nel condividere le cose con gli altri musicisti, è sempre tutto un po' appunto diffidente, un po' distaccato con gli altri gruppi piuttosto che con gli altri artisti singoli. Poi forse negli ultimi anni qualcosa è cambiato, può essere, però noi anche per questo motivo, tre di noi sono in questo momento spostati e viviamo a Torino, siamo trasferiti a Torino. E proprio per sopperire un po' questa mancanza qua, quindi al dire andiamo in una città in cui sappiamo che una scena esiste e di cui vogliamo anche in qualche modo fare parte, in cui sappiamo che le possibilità anche di spaziare, di conoscere, di suonare sono di più. E quindi questo per me è un altro dei grandi problemi, tra virgolette, ecco, della provincia, almeno della nostra provincia, perché in altre forse non è così.
0: Oddio, le province, com'era quella cosa di, visto che siamo tanto in dimensione letteraria, le province infelici sono ognuna infelice a modo proprio, diciamo così, quindi.
1: Eh sì, no, certo, è vero. È vero, però noi abbiamo per esempio amici, abbiamo degli amici marchigiani che stanno tutti su Fabriano, appunto la famosa città della carta,
0: Sì.
1: e confrontandosi con loro, per esempio, loro hanno una scena musicale che è molto molto viva, cioè i musicisti, la gente che fa musica, che si interessa di questioni artistiche. È molto legata, è strettamente legata. Tante volte i membri di una band sono gli stessi di un'altra band, cioè si cambiano e girano e creano qualcosa, creano appunto un senso di comunità in qualche modo. A Ravenna, da dove veniamo noi, questa cosa sembrava impossibile. Oltre che essere chiaramente una città che non dà spazio particolare alla cultura, se non la cultura classica, diciamo. E quindi per noi era obbligatorio andare via, ecco.
0: Chiaro, quindi la domanda sulla scena era perfettamente calzante vista la vostra risposta, quindi in qualche modo c'è la vostra
1: Eh sì.
0: risposta pratica, dico, anche perché poi in realtà io partivo dal fatto che a giugno, questa volta proprio a giugno, visto questa è una cosa interna qui della trasmissione, differenze tra maggio e giugno, a giugno invece poi tornate a suonare dalle vostre parti per presentare
2: Beh,
0: questo
2: c'è una
0: lavoro.
2: data, il primo ha una delle situazioni più belle, almeno l'estate, che è l'Anabì, se non sbaglio, il 1º giugno, ragazzi, vero?
1: Sì, esatto, lunedì prossimo torniamo giù, anche perché in ogni caso, nonostante tutte queste questioni appunto della scena che non esiste, del sentirsi isolati in provincia, eccetera, eccetera, eccetera, ci sembrava comunque una gran bella idea quella di andare a suonare per la prima volta interamente questo disco un po' anche dove è nato, con le persone anche che in qualche modo l'hanno accompagnato, eccetera, eccetera. Cioè, quello che voglio dire è che il nostro non è un rigetto volontario della nostra città, quasi più è come se ci sentissimo noi rigettati da lei in qualche modo. Quindi volersi ritornare è anche un po' un modo per dire, un po' per sentirsi anche, no? Di stare facendo qualcosa anche per la propria città.
2: No, il concetto abbiamo compreso e lo apprezziamo anche, però, e la dico chiaramente ridendo, l'estate è molto meglio stare a Ravenna che a Torino, dai ragazzi.
1: Sì, sì, questo penso dubbio, anche perché è la prima estate che siamo qui, e adesso negli ultimi 4-5 giorni è venuta fuori tutta di colpo.
2: Da morire.
1: La stiamo soffrendo anche in questo momento. Sì. È veramente dura.
0: Siamo sulla stessa barca, anche se...
2: No, comunque è bello perché è il discorso poi insomma delle liriche del vostro album che si intrecciano giustamente appunto al quotidiano, alla realtà, non si è realmente quello che si racconta è bello, insomma è così, c'è una coerenza nella vostra proposta artistica che vi rende chiaramente credibili perché insomma si sente che quello che raccontate viene insomma dal di dentro ed è sempre una cosa bella, soprattutto quando secondo me si è in certe sonorità come quelle vostre, insomma usiamo il discorso del post-punk, comunque il rock alternativo, secondo me è fondamentale che sia credibile rispetto non so, al pop generico che è imperversa nelle radio e nelle televisioni qui in Italia. Almeno quando cioè non abbiamo tante belle cose di rock alternativo, ma quelle che facciamo le facciamo bene, insomma, ragazzi, vero?
1: Grazie mille per le belle parole. Molto
2: no, ma è così. Poi soprattutto un disco come il vostro deve, secondo me, poi a me piace in questo senso, mi deve dare sia un bel cazzotto sullo stomaco, ma anche fammi ragionare. E siccome fa tutte e due le cose, per me bingo, insomma, ecco, non c'è problema. C'è una canzone.
1: Lo scopo potenzialmente era anche quello.
2: Perfetto, io il cazzotto l'ho preso, per fortuna c'è una bella pancia, però l'ho preso. No. Qual è la traccia a cui siete più legati dell'album?
1: Questa è una questione divisiva. È una questione divisiva tra me e Leonardo. Perché vabbè, poi insomma noi in qualche modo suoniamo insieme da tanto. La prima formazione del gruppo eravamo io e lui e basta praticamente. Insomma, gli altri ragazzi li abbiamo trovati un po' strada facendo. Quindi è sempre un po' un compensare. E quindi abbiamo questi due pezzi che sono un po' in qualche modo li consideriamo uno il figlio di uno e uno il figlio dell'altro. E sono Pomeriggio Banale che abbiamo sentito e Nuova Fabbrica che
2: sentiremo.
1: Un altro pezzo. Che sentiremo.
2: Sì, il pezzo con cui vi salutiamo. Io ti favo anche un po' storico, un pezzo che mi piace particolarmente che va molto nelle playlist in radio, però insomma anche il pezzo scelto non so perché, chiaramente.
1: Non ho capito quale canzone.
2: L'impostore, a me piace molto l'impostore, poi alla fine okay, con Fabio ce la siamo giocata e la scelta è caduta su Nuova Fabbrica.
1: Benissimo.
2: Quindi insomma è divisivo come argomento.
1: È divisivo, ma va bene così, nel senso poi è anche giusto avere proprie preferenze.
2: Primus inter pares, dai.
1: Esatto. Sono due pezzi molto divertenti da suonare, tutti e due, che ci danno
2: ecco,
1: modo, nel live anche un riscontro molto energetico, ci fanno stare bene, tutto, alla fine è tutto lì. Ecco.
2: Allora, proprio quello che avete appena detto adesso, ovvero pezzi che ci divertiamo a fare live. Io credo che per una formazione come voi la dimensione live sia proprio una cosa fondamentale, cioè una condizio sine qua non, o mi sbaglio?
3: No, assolutamente, infatti cerchiamo anche molto, cioè molto in realtà no, però cerchiamo comunque di riadattare un po' i pezzi live, cerchiamo anche di cambiare un po' i suoni, diciamo che non siamo dell'idea di riportare paro paro quello che è stato fatto nel disco, nel live, anche perché comunque questo disco è stato registrato, scritto e tutto oramai quasi un anno fa. E quindi di conseguenza anche noi siamo cresciuti musicalmente, abbiamo piano piano maturato certe cose, quindi anche l'idea di cambiarli un pochettino, comunque dargli magari dei suoni, degli effetti diversi in alcuni punti, in alcuni momenti, ci piace molto questa cosa e quindi diciamo di avere una nostra modalità live che comunque prendi i brani ma li porta come in quel momento, in quel periodo noi li sentiamo, quindi magari

0: sicuramente.
1: Allora, quindi andiamo a salutarvi con questo brano che anche per tornare all'apertura, ai riferimenti letterari, Nuova Fabbrica, per certi aspetti viene abbastanza facile pensare ad Orwell dal punto di vista della costruzione dell'immaginario, delle atmosfere, dell'ambientazione appunto del testo. Quindi abbiamo scelto proprio per chiudere un po' il cerchio con quelli che erano i riferimenti letterari di cui parlavamo all'inizio, abbiamo scelto Nuova Fabbrica. Non so se è una cosa che avete pensato anche voi oppure non c'entra assolutamente nulla con il brano.
0: No, cioè nel senso, magari Orwell proprio in particolare non ci abbiamo pensato particolarmente, però sicuramente è un po' quello l'idea del brano, nel senso che è sicuramente un concetto distopico. E appunto poi oltretutto abbiamo prima cioè da questo testo poi deriva il titolo del disco Carne Plastica, perché vale la scritta come cosa in questo brano, e ci siamo fatti un po' questo trip, questo viaggio, no, come se quasi in un futuro distopico la carne plastica fosse un nuovo elemento che la società sviluppa per in un momento di crisi completa del mondo e della distopia assurda, noi saremmo fatti di carne plastica.
1: Ma non ci stiamo neanche andando troppo lontani.
2: Sono le considerazioni del grande filosofo Viviani, che trova sempre delle chiavi di lettura sue personali alle cose. Io non posso fare altro che ovviamente alzare le mani e dire hai ragione.
3: Prendere e portare a casa.
1: Ma da sé, anche perché tanto quella sembra la direzione verso cui stiamo andando, quindi voglio dire non...
2: Esatto, no, ma infatti è tutto giusto, ma è semplicemente mi fa sorridere come cosa, perché io tendo a vedere, a scrivere anche magari le cose in un senso a volte un po', dai, diciamo, un po' poetico, senza neanche troppa razionalità in qualche modo, mentre invece lui ha sempre questa modalità molto quasi chirurgica, no? Un po' molto politica in qualche modo.
3: Bene, bene ragazzi. È stato un piacere avervi ospiti nel nostro programma. Vi auguriamo una bella intensa estate live, chissà insomma se riuscirete anche a venire dalle nostre parti.
0: Sarebbe bellissimo.
3: Ci farebbe piacere, e poi insomma alla fine dai, da Ravenna a Pescara non è tanto, si può fare, cerchiamo di
2: no, farlo. Tra l'altro l'Abruzzo insieme alle Marche, all'Umbria, sono quei posti d'Italia incredibili, cioè,
0: siamo tanti amici,
2: ci divertiamo un sacco quando veniamo in Centro Italia, ecco, quindi sarebbe molto molto bello. Anzi, se sapete di posti fatecelo sapere, saremo okay. Molto contenti di vedere.
3: Come io mi divertivo un sacco quando un mio amico pescarese, uno dei miei fratelli, fondamentalmente aveva la ragazza che studiava a Ravenna e quanto potevamo salivamo su a fare qualche giorno okay. Lì, perché insomma comunque è un gran bel stare anche da voi. Ragazzi,
2: la famosa riviera.
3: No, vabbè, ma anche d'inverno alla fine cioè, si sta bene comunque, io adoro la vostra zona. Comunque ragazzi, grazie di nuovo davvero, vi salutiamo su Nuova Fabbrica, ricordiamo appunto Carne Plastica, gli Asianoia, e nostri ascoltatori li invitiamo a cercare anche sui social le date che fanno, così per cercare di andarli a vedere dal vivo. Grazie davvero ragazzi.
2: Grazie mille ragazzi, è stato molto molto bello, grazie tante per la curiosità.
3: Grazie, a presto.
2: Buona
3: serata,
2: buon lavoro, grazie.
3: Anche a voi, ciao. Allora, andiamoci ad ascoltare, caro Fabio, questa Nuova Fabbrica e concludiamo la parte dedicata agli Asianoia.

0: 22:49 abbiamo fatto la nostra classica sforata di programmatica, e ricordo Radio Start è la web radio che ci ospita, Fresh Start è il programma che conduco insieme ad Alessia Borghesi normalmente il giovedì sera alle 21, ogni tanto Alessia va in giro per concerti così, lei giovane se lo può permettere e per fortuna nel rooster di Radio Start ci sono dei cari amici che mi riescono a dare una bella mano, come questa sera appunto Fabio Ciminiera, che ricordo invece condurre tutte le domeniche sera alle 21:30, hai ragione, hai perfettamente ragione, il tempo di un altro disco.
1: Mi permetto di essere petulante perché sai che lo sono.
0: Ma l'orario è importante, poi insomma, non è roba da poco. Settimana scorsa, splendido programma dedicato alla figura di Miles Davis,
1: di cui ricorre in questi giorni il centenario della nascita, il 26 di maggio per la precisione, quindi l'altro ieri, maggio che sta per finire, caro Francesco, tu e i tuoi pigiamini estivi.
0: E ci torniamo. Esatto. No, a parte di scherzi, poi tu, si sta incrociando questo anniversario ad un altro anniversario importante nell'ambito del jazz. E tu, in qualche modo, stai usando questi eventi come una sorta di spina dorsale del tuo programma.
1: Sì, quest'anno ovviamente 100 anni dalla nascita di Miles Davis, appunto a maggio, 100 anni dalla nascita di Coltrane a settembre, quindi poi riapriremo con la nuova stagione concentrandoci più su Coltrane. Settimana scorsa abbiamo fatto un primo excursus sulle grandi svolte della portate nella musica jazz da dischi di Miles Davis come Birth of the Cool, Kind of Blue e Beaches Blue. Settimana prossima proseguiamo perché la puntata sarà dedicata alle grandi collaborazioni di Miles Davis, cioè alla sua capacità di catalizzare grandi musicisti nelle sue formazioni, musicisti che poi sono diventati i maestri della storia del jazz negli anni successivi, quindi John Coltrane, Wayne Shorter, Marcus Miller e tanti altri, e naturalmente avremo una chiusura scoppiettante ed orchestrale dedicata a quei capolavori che Miles Davis ha realizzato insieme a Gil Evans, quindi la parte finale sarà completamente dedicata alla musica realizzata.
0: C'è una curiosità, un piccolo omaggio a una figura importante che ci ha lasciato questa settimana?
1: Sonny Rollins, esatto. Sì, esatto, cioè, sì, ovviamente Sonny Rollins è stato un musicista fondamentale, era l'ultimo ad essere rimasto in vita dei grandi maestri del jazz, di quelli che hanno fatto parte della storica fotografia d'Harlem fatta da Art Kane, credo che se non sia l'ultimo in vita, cioè in vita, se non sia l'ultimo ad averci lasciato a questo punto, non si va molto lontani da questo. Sonny Rollins a sua volta è stato un colosso, appunto, per citare una delle sue registrazioni più celebri, Saxophone Colossus. Sicuramente un grande musicista al fianco anche lui di Miles Davis, come
0: vabbè, non ne ha perso uno, insomma, non si è fatto sfuggire nessuno.
1: Ma d'altronde Davis è stato un musicista capace di riconoscere i talenti, approfittarne, ma poi anche rilasciare tanta energia creativa. Pensiamo semplicemente al percorso di Wayne Shorter, che era sicuramente un musicista già formato quando entra ad affiancare Davis, ma poi lo slancio che la sua carriera prende poi da quel punto è un po' come il movimento che usano i satelliti per girare intorno a un pianeta, raccogliere l'energia e schizzare via ancora più potenti.
0: Allora, consentimi una domanda dal basso della mia non eccelsa conoscenza del jazz. Possiamo dire che Miles Davis portò il jazz nell'era moderna?
1: E potrebbe essere una maniera per dirla, ed è sicuramente molto vero. Cioè, se pensiamo alla svolta elettrica di Beaches Brew, forse ancora di più delle altre, è quella che ha avuto più impatto, un impatto anche più lungo, perché lo dicevamo anche durante la puntata della settimana scorsa, se pensiamo alla scena del New Jazz che arriva praticamente 30 anni dopo Beaches Brew, 69-70 Beaches Brew, fine anni 90 la scena New Jazz, però è una scena che chiaramente è figlia di quella svolta lì. Quindi Miles Davis ha portato sicuramente il jazz nell'età moderna, ma ha sicuramente spinto continuamente il jazz in avanti, anche in una parte della sua carriera, quella più avanzata, quella in cui all'inizio degli anni Ottanta c'è questa propulsione verso ritmi che guardano all'hip hop, che guardano al funk più crudo, se vogliamo. È un musicista che ha continuato anche magari in una fase meno creativa, affidandosi molto di più ad altri musicisti, però ha continuato a spingere in avanti. Cioè, poi ci sono dischi che possono piacere meno, ognuno ha sicuramente le proprie preferenze. Io adesso confesso quello che non dirò domenica, per cui
0: sì, però
1: cioè, la mia preferenza va sicuramente per il secondo quintetto.
0: Continuava a raccontare cose.
1: Ha continuato sempre a spingere in avanti il...
0: E conosco tanta gente che si avvicinò al jazz proprio in quel late period di Miles Davis, penso a un album come Tutu, che ebbe comunque la capacità di convogliare attenzione su di sé anche di persone che non ascoltavano quel tipo di sonorità.
1: Sì, ma guarda, io cito ancora una volta il libro che ha realizzato Enrico Merlin sul 1959 di Miles Davis. Miles Davis nel 1959, quando realizza un capolavoro come Kind of Blue, è sì un musicista che realizza un capolavoro, ma è sicuramente un catalizzatore di attenzioni da parte di tutto il mondo. È ovvio, in quel momento la musica jazz aveva un impatto sul mondo diverso da quello che ha oggi e da quello che aveva anche già negli anni Ottanta, quando Miles Davis appunto faceva i lavori che hai citato, Tutu e gli altri. Ma Miles Davis è restato comunque un personaggio capace di catalizzare le attenzioni. Ci ricordiamo, perché avevamo anche l'età per ricordarcelo, il momento in cui è scomparso certo. Miles Davis. Il telegiornale, sono sicuro che ha fatto il servizio per il centenario di Miles Davis. Bisognerà vedere se farà il servizio per il centenario della scomparsa di John Coltrane, cosa che non è così facile da prevedere.
0: Scontata.
1: Noi sicuramente lo faremo, quindi esatto. Ci saranno puntate il tempo di un altro disco a settembre dedicate a John Coltrane, alla sua musica, alla sua figura.
0: Io ho approfittato con gran piacere appunto della tua presenza per dare focus e uno sguardo su un programma che nel nostro palinsesto ha un'importanza davvero fondamentale, appunto il tempo di un altro disco, la domenica alle 21.30. Approfitto a questo punto di ricordarvi domani venerdì alle 16 Permanent Delight, Guglielmo Perfetti, alle 21 Glocal con Andrea D'Ulisse e poi la grande conclusione alle 22.45 con Super Soul di Spartaco Superanima.
1: E viene da dire soltanto e vai e andiamo.
0: E a proposito di andare, noi andiamo alla conclusione del programma di questa sera, di questo giovedì 28 maggio, e visto che insomma si chiacchierava il caldo e destra e sinistra, pigiamini e non diciamo altro, andiamo a finire con un pezzo che trasforma frammenti quotidiani in fotografie musicali sospese tra memoria e immaginazione, destinato a restare addosso, appunto come la salsedine dopo un bagno del mare. È uscito 2 giorni fa, Bagno Interstellare, il nuovo singolo di Adriano, prodotto da Marquis, ed è un ulteriore momento che ci conduce verso l'album Portoluna, che sarà pubblicato a settembre. Quindi, sulle note di Bagno Interstellare di Adriano, Francesco Bibone
1: e Fabio Ciminiera
0: vi salutano e danno appuntamento giovedì prossimo con Fresh Start. Ciao.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Vabbè. Rifacciamo.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

è molto più in alto della volontà, ed è ben altro che bastoni e coltelli, non essere visto e non vedere, essere piombo caduto.

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dall'Australia con la colonna sonora della serie TV Joe Nesbo's Detective Hall. I compositori sono gli australiani Nick Cave e Warren Ellis. Viene pubblicata in 16 files dall'etichetta di Bristol Invada. Il brano che ho scelto è Sleep.

Andiamo a Londra con il nuovo album dei Seafill. Soul.Hertz esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta inglese Warp Records. Ascoltiamo Humidity Switch.

nuova collaborazione tra i francesi Gains Ne, El Zero e l'inglese Scanner. Behind the Door esce in CD edizione limitata 150 copie per l'etichetta di Düsseldorf Offen Music. Ascoltiamo David.

Andiamo nella Repubblica Ceca con Hard to Frame. Plastic Stars Remixed Extended Play. 7 files pubblicati dall'etichetta di Brno Soul Ex Machina. Questa è Fake Contact Remix.

One Forty Asia Volume 1, compilation di 21 files dell'etichetta 140 Asia. Ho scelto il brano di Drew dal titolo Secret War.

torna il duo di Città del Messico, Hosico. Il nuovo album è Unseen Horror Scenes, esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di Berlino Out of Line Music. Il brano che ho scelto è Playground of Scars.

nuovo album degli sloveni Laibach. Music, anche questo esce in long play, compact disc e files per l'etichetta inglese Mute. Questa è Love Machine featuring Senida.

Andiamo in Indonesia con Pure Breath, Bleak Days Ahead. Esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta francese The Bemur Morti Production. Il brano che ho scelto è Opaque Mist.

andiamo in Finlandia con la nuova uscita di Vladislav Delay, Rent, 4 files in formato FLAC autoprodotti e pubblicati su Bandcamp. Questa è Rank Seeking Missile.

andiamo in Svezia con Studio. Life's a Beach. Tre files pubblicati dall'etichetta statunitense Ghostly International. Questa è Life's a Beach, Todd Terje Beach House Mix.

0: Da Margate, il quintetto Pigeon, Outanational, esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta inglese Memphis Industries. Il brano che ho scelto è Energy.
1: World of the evil eye, you smoke magic, clear negative energy, wanted spirit, you wanna pull me back, wanna go for

Preston, il duo White Flower, Dreams for Somebody Else, LP, CD e files per la londinese State 51. Questa è Visual.

andiamo in Francia con Etienne de Crécy. Warm Up Remixes, 12 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Brass Band Bob Sinclair Remix.

dal New Hampshire 8-8, Sigils for Survival, doppio 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese T4T Love Energy.

dallo stato del Nevada, Orlando Vurn, Numb the Neo, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Colonia Compact. Facciamo girare Numb the Neo, Afraid of the Pain Mix.

da Monaco Sam Goku. Bliss Drift, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Amsterdam Deckmantel Records. Facciamo girare Warm Solace.

John Tejada da Los Angeles e il duo londinese Plate. Start Motion, due files pubblicati dalla statunitense Palette Recordings. Questo è l'original mix.

da Detroit Jeff Mills, Whatever the Case, 12 pollici pubblicato dalla sua etichetta discografica la Axis Records. Facciamo girare Aquarius.

questo è il nuovo 12 pollici senza titolo, stampato in edizione limitata dall'etichetta irlandese Science of Space. Facciamo girare CD/Gate.

Torniamo in Inghilterra con Mark Broom, Touch Extended Play, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Berlino Re Kids. Facciamo girare Touch.

altra nuova uscita discografica per il finlandese Vladislav Delay. Vika Virta, tre files pubblicati su Bandcamp e questa è Vika Virta.

andiamo in Olanda con Girofield, Your Fight, tre files pubblicati dall'etichetta di Amsterdam Field Research. Ho scelto God with the Red Tooth.

Torniamo nella Repubblica Ceca con la collaborazione tra Lutzu e Mercy System. Tunnel Vision, 4 files pubblicati dall'etichetta di Praga Yuku. Ho scelto Tunnel Vision.

in Inghilterra con Oliver Howe. Our Secret Religion, 12 pollici vinile colorato per l'etichetta londinese Blueprint Records. Facciamo girare Blank.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con EAS, Conductor of Evil, 6 files pubblicati dalla californiana Tympanum Records. Ho scelto Moya Mensing.

da Madrid Regal. Forgotten Horses, 12 pollici pubblicato dalla spagnola Backspin Records. Facciamo girare Soft Killer.

torniamo a Londra con il duo Cassian. Grain, due files pubblicati dalla londinese Fox Poly. Ho scelto Shelled Up.

ultimo brano per questa puntata di Failander. Restiamo in Inghilterra con Sully, Model Collapse, 12 pollici, pubblicato dalla londinese Fabric Live. Faccio girare Proof, sulla quale vi saluto e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi do appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

Se dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.